0: ops, rescue team.
1: Engineer,
0: web traffic is fine. Really looking for the truck and...
1: Do you have to read on the panel? There's not indicating anyone else. Rear front porch. Investigating. Let's see, we're on the rear side checking the porch right now.
2: 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10